Miki mana opachera oyaria. Kinehania cha. Ngimaka nkwao yo nehania che. Nkwao yo chi. Oneche soyo cho. Ono nehania chanu netanuyo. Chomo nehania chu. Makupi. Vanon tuni mui tuche onsoma, numantika lepo te. Vanon mupueleke asimuche nyuan, tipani rinanchina no pachera ni te. Dalila, Dominku, Tina, Daviti. Vanon tue ni chuele lewa mocha. Lepo te, nchuna ya the. Nchuna ya de. Haya otene de. Haya to de. Chomwa shibwatane haka. Vano ntwe nitenkache mapanta. Ihe wanana? Haya ntwe otene wamocha. Ta. De. Di. Do. Du. Hayato, toto mara toy mocha, ta, te, ti, to, tu. Vanon tu ni tuke, ni molumo. Opachera ni lepo, te. Talila, talila, etuvita, etuvita, dominku. Dominku. Vanon tweni hukole liha mocha. Molu mo alawa. Miwele sanene. Ela etampa yosufuria. Ela etampa yosufuria. Tani homva ha ekopu dalila. Tani Homvaha ekopu talila. Ela ekatneta ya atelia. Ela ekaneta ya atelia. Vanontwe nupule wira nirina elapisi matatani. Vanontwe nemanti kete nchulu. Haya kokuruwe lavati horukunua. Red. Hayato okuruwe lavati orukunua red. Chomo. Haya vano ntwe mantike. Mantike ta te di. Hayato ta te di. Chomo, vano ntwe mantike nkater nuni winyu, maulumo ayo. Tani, etuvita, etampa. Chomo, sipatane aka otene. Nirimo urua sanene. Makupi. Vano ntwe ni varente kwa moja. Kile mara kinwaka ulumacha, orumulacha molumo, mwiwakava lenchu, nonule pote, nyuwe mopeke, ekupi. Nyete nkacha? Chomo, etarato. Chomo, ehana lepo te. Talila. Chomo, ehana lepo te. Orupa, kirina lepo te. Makupi. Elelo ni etucha. Osoma nuantika lepo te. Haya otene wamocha nisome. Ta,
Chommo, vanno tre, non puoi le vacanze, e lettera, vuoi la malepo, ni somaleo. Hai antre otene, ni osoma e lettera, A, P, C, T. Hai ato, A, P, C, T. Makupi. Ndeko hoani.

Quello va a essere un male house, che ne mun la pone, non la moglie avre, quello variante con la tua tene, va a essere la cumia, sina mani preparani, va a essere chi vuona, tu vuolva la vecchia che can preparani, ci mola, già se sono rasi 35 minuti, 4 ore, so già c'è un minuto tratti in amita nuova, calorato nuova, Albertina Pasqual, questo ci vorrà di Mozambique, poi ravvedere, vorrà ne in caleva moccia, ne, e un la camiteco, campa. Tempo passa, irmãos, verdade.